0: Sunday Soul Serenade on Lekwa FM, the heartbeat of the Vaal.
1: Rinsa hanye nyane mo di mo di fatu.

Ya, tu pi jaga ube di iya ches. Iya chesa, iya chesa, iya chesa. Ya, ela. Retsa joang mamedi wa ka. Retsa joang. A yena ituka mala ka bena. A yena e itshegela batho ba jola. Ya, u ka mtare yena ke tsha magata. Magae no. Ai, fosa di di kwela. Ye, fosa di di kwela. Yena ke amogata magela. Fosa mkubetso.